Grazie Carmona. Dave Waco. Joey Catarazzo di Calabria. Giovanni Badiducci di Calabria. Grazie. Dio ti benedica. Ciao.